0: Cicilla celle, tra-la-la-la-la-la-la Latticelle in quelle, tra-la-la-la-la-la-la Tu ne zinzenelli, quel muschino troppe nippe U tolci chioste glase, rubine nofti nase Ecco stan, o tolli stim faraine Dei peni alla faine, dei peni alla faine
1: Sostan, sostan, sostan
0: I escaped an attempt, an attempt to make some dust. You will get